Voilà, Chania Twin, Grand Auto, Déroute House, 16h21, 927-32-44, Déroute House, 968-85-23, 6h, 4h58, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h, 2h,